Non amo sfeito silverno, non han passato sinverno. E pur molto che dices che es feliz, o già sei che no fondo fan